0: un italiano sincero.
1: Celebra con canciones, con dedicatorias, celebra con abrazos, celebra con besos. El amor.